0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ser mexicano es saber que independencia no es solo rentar un depa, pero seguir cayéndole a comer a la casa de tu jefa. Celebra la independencia. Somos México. Somos Exa.